mi innervosisco quando sei vicino, mi innervosisco quando sei intorno, but heaven comes down without

appartamento e non porta nessuna pesta a te. Invece mono frate, na soro non pote, solano stai una volta, a scimma sembra tre. E mai promesso domani chi lo sa.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

Libro primo, miliar 504. La frottola de Andrea Antico di Montona. Le frottole, non se le frittole. Questa è mia e l'ho fatta mi. Non sia alcuno cardisca dire che non l'abbia fatta.

questa è mia opera. Io non voglio che gli altri adopra le fatiche mie de mie.

Ma antico, su per giù, caro amico, tamo nidri miliarci tiri sto, 77. A moglie biti i miliarci tiri sto, 87. Lito. Musicista, sluchista. La comore biti da Andrea Bia Plovan, molto probabile. Come dire, Dabardan, e li more biti da Ebia, dok je bia mlad. Il organista, presso la Basilica Eufrasiana, componendo musica profana. Tisno mu je došlo biti u Motovunu i Istri, malograđanska sredina, festivali isti. E ljudi su mu govorili, mali, nemoj poj vija da Montona. A on njima, čaču vode, sam štupido ma ne mona.

insomma. I tako se imali Andrija Motovunjanin, deto alla slava, imbarka na galiju i partija za Veneciju, kad iga čeka slava, capitale della Serenissima, metropoli d'arte. E dopo la conclusione degli studi musicali, vuol la sua parte Andrea Pusti Venecia ne buone, iecoga miliar pesta de sete, predvrati viecne Rome. Tamo je počeo i libre od not štampati. Prvi se je zva Odio Santo, canzoni nuove con alcune scelte da vari libri di canto, i to 9. ottobra 1900.

Na dan 19. marca 1513. lita zabran je papa Lav X. Ma cosa dici? Od dicne fiorentinske famee dei Medici, il quale dana 3. ottobra 1513 rilasciò al Montonese il privilegio di stampare musiche.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Questa è musica popolare. Questo è il folk, che è il rock del popolo.